0: Calypso Radio, London Central Station. SohoRadio.com.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.